capito perché se fai così sopra, giusto? Allora piano piano diventa più definita e poi comincia a sfogare di nuovo. Allora si tratta di trovare tutto.

mi pare che ci siamo. Così è peggio. Decisamente meglio. Grazie.